Ma distesse mio, che quero fascir. Gaisa fermi malo più, che salva.